terra il mio stolto, vedea ceffi di birro in ogni volto. La pila, la colonna, a piede la Madonna mi scrisse mia sorella.

0: Eccellenza.
1: Vado.
2: Fai a tuo piacere.
1: Pieno il paniere.
2: Fa penitenza.
1: Fame non ho.
2: Oh,
1: mi rincresce.

0: lasciar fino a notte mal sicuro.
1: Tempo del sole,
2: la cappella mette un orto mal chiuso, poi c'è un canneto che fa longe peccanti alla mia villa.
1: E nota,
2: e

sorgesse il periglio, correte al pozzo del giardin. Acqua nel fondo, a mezzo della canna un picciol varco, qui.

0: frugo ogni angolo, raccoglio ogni traccia.
1: Va bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, tesa le tue risposte.

0: suo ritratto. Chi fa quelle pitture?
1: Il cavalier Cavaradossi.
0: Lui.
1: Lui, il paniere?
0: Lui, davanti di Tosca, un buon sospetto, un buon italian.
1: Vuoto, vuoto.
0: Chi hai detto? Che fu?
1: Si ritrova nella cappella questo paniere.

0: Tre sbirri, una carrozza, presto, seguila ovunque vada, non visto, provvedi.
1: Sta bene, il convegno.

Ci più non scorderò, non è più triste il mio cammino, a Portofino, I found my love. Everything was so dear. Di Portofino, I found my way.

0: Ebane Bit.
1: Nel pozzo, nel giardino.
2: Là, in angelotti?
1: Sì.
2: Basta, Roberti.

0: Occorre simulare, non posso fare grazia aperta. Bisogna che tutti abbia per morto il cavaliere. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che io gli darò, voi qui presente. Spoletta, chiudi!